Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovra di radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescoso nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ye di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nadere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterno. Amen. Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén.

Altamente lo vedi un'insegnanza, incontro con il nome di tutta la battaglia, non di silenzio, Signore tu muore di battaglia, sul nome del Signore, nel nostro lista di Exodo. E Paco, incontro qui, è orador principale del nostro pastor Morrison. E lo tengo una tarde di riflessione con parole di ispirazione e fortaleza. E lo vedo il dia 29 di agosto, per questa residenza in Holanda, per assistere qui. E sta comincia per 6 ore di tardi, ora di Holanda, e sta terminando 9 ore di notte. E lo vedo tutto il lugar in Michael Kirk, in Hochhout, in Brida. E contribuzione da 20 euro per gente da buon minuto per incontro qui di cui gente di ombro e battaglia in silenzio.

0: Bambam. Olha, não se vede anche ma sua presença.
1: Estando ieri mo 53 minuti lepa di ora di 7. Attualmente un bel spazio invitation per le parti di gruppo di orazione carismatico Shalom della cammina per celebrazione del 50 anniversario del 1 di ottobre prossimo. Avete poi venuto come si va a passare a Isia e avete un gruppo di orazione di un parrocchia con l'Ota e sono dirigì all'avanza. Poi avete toccato uno in un gruppo Cristo Fuente di Vida di parrocchia di Dakota, parrocchia di la Virgen di Fatima, pues gruppo carismatico Cristo Fuente di Vida lo comincia facendo di notte con il Santo Rosario, seguito spesso con una notte di alabanza e adorazione e anche riflessione a vita di mandi di nostro hermano Sidney Tron. Ser urbana su presencia tal también te aprecia hoy se torna misa San Juan Pablo II aquí mismo tanqui lindet

No, lui tanto avrebbe invitation può essere di parte di Fondation Venerable San José Gregorio Hernández Tancleandre, lo ti umisa o no ci scettor nel sito di orazione Tancleandre 1 28 28

Quindi noi, lui mi dà il fondraiser bingo, per ricordare il fondo, il centro passerà a Ruba, con lo vengo prossimamente dia 5 di settembre del club che è cattivo. Poi si placa e poi si fonda anche di Sina a Parigi di Bachon di centro passerà a Ruba. Ubisa per 8 ore di notte, porta una tavola fuori di 6 ore, per essere interessati per comprare ticket o vendere ticket, naturalmente tomo contatti che è commissione, poi chiamano 565-716-565-7176, anche la parrocchia, differenti parrocchie, non tiene ticket anche, per comprare un valore di gestori. Così si può contribuire per aiutare il centro pastorale a Ruba. Santo Erbo 57, venite le fa di ora 17, al momento tamme non si mangiò stanchi, per mangiare anche con uno sport a compartire. Invitazione che dopo mangiare, se Dio permettimi di una bibita, di una salute, forse lo metto back, ma è mangiata. Altrimenti, qui è intenzione e tambe petizione per non spossigli. Sigli sostenere otro di orazione. Parola di Dio, avete visto il sito in ecuta. A seconda con un buon Pasquale, un po' corrige, di amor, però anche sicuro per sostenere di orazione. Io poi voglio anche mettere di orazione, io poi stanco di passare il momento tan duro, tanto che neanche l'exterior, la situazione attuale in Colombia, in differenti parti del mondo, sta passando di difficoltà, e sei da buon per non sostenere otto di orazione. E desideramo un buon e felice arroso e naturalmente se Dio permette mi invita back mai a maita un trucco buon e naturalmente con invitazione anche per bocca della sintonia per lo che tratta il programma non così felice arroso e te come anzi Dio permette.

0: Biden lugana natural caminda tini ambiente of not ambiente però esa che nota neci nan nostima aruba
1: di otro banda ayer ama tu nota e tu cosa che ti preoccupami abbi tu ende che ti stimo ma sha e tu ende che ti stimo ma sha e trabonan di e personal di ambulance e trabonan che ti salva vidi di gente mi un apprezzo grande banan però mi ti chiede di mi traiettoria ma sapi sei grato de mi trayectoria de trabajo mi mira hobbies que me quer evitar pa pasa mi quer mi te llama e cos mi te diz mi te miedo mi te pisabo de co paso que tem área turístico tem área na que tem barco na que etc nós me está cauteloso com o corrimento duro principalmente ora ti barco, ok? Esa che te lo che mi ammira ayer e che ti mi preoccupa e mi llega di Heif Dor Kaba e cose che mas con viaja. Ora bon, non se ten aria turistico, na ruba te llega gente, va con la gera plama che va, lastumbre gera dal den auto, brother. E despesi che vaya bon. Avo, mi problema ta lo siguiente, prende la sound para mi, prende. Guardavano.